0: Ma guarda ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: 101.8, 103 i 105.9 megahertz.
2: Naš Radio Zadar.